0: mare.
1: Sei andata via.
0: Sei andata via. Allora, addio.
1: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.